0: rompe la cena,
1: sì, eccellenza,
0: la musica che prende sul domina.
2: Eccellenza, guardatela, essa parte in